0: 扶扶
1: 扶扶扶扶扶扶扶
0: 扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶